Recepts i spoulops i pove. Shra shwidi da erti. Radio Tartimanti.